capivano jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi.

troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

Del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.